0: Na se internationale, un biaco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.

0: internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: no, comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non
2: si
0: può fare cane,
2: non si può
0: fare cane.
3: Thank you.

0: να σε internationale un bianco un buono gemini ai
1: sorcella
0: no comune No,
2: listen.
0: Guys, I'm coming back.